dai, signore, vai a chi la salta. Ma San Meano, non si... Signore, a ver, lo prendemos la puerta.